la vita. Sto ci questa mi torna gratta, forse un'altra domanda. Forse un'altra domanda sarà. Grazie, grazie. Ashley Bevino's.